0: lare mang lare puhal lare mang lare puhal lare mang lare puhal lare mang lare puhal lare.
1: Radio Cuernos Gruperos con todo el power.